0: Thank you so much. If you want, you can follow me on Spotify, on YouTube, on Instagram.
1: Grande.
0: Andy Remind. Thank you.
1: First time in studio in Australia. You heard it here first. Another Phil F debut. And on the line, we got La Mamma.
2: La Mamma.
1: Daniela Severi.
2: Allora, dalla lontana Australia occidentale, vi saluto sotto una pioggerella leggera e gentile. E volevo fare solo un commento a questa giornata straordinaria di Radioton e anche orgogliosamente riferire del nostro contributo per raggiungere anche le cifre che vi eravate preposti da parte mia e di Babbo Tony che abbiamo appena trasferito. Il commento è proprio così riferito al lavoro straordinario che sulle onde si propaga e entra, come dice la canzone di Eugenio Finardi, dentro le case della gente, dentro i cuori, dentro la mente. E questo è un contributo eccezionale e

0: straordinario e vitale che fa la radio, una radio comunitaria come 3CR, perché non si smette di pensare quando si ascolta la radio e si possono continuare a fare altre cose come appunto cucinare, leggere o scrivere. E a differenza della televisione che dobbiamo stare immobili a guardare, con la radio ci possiamo scambiare idee, commenti, testimonianze e quindi condividere anche una possibile visione del mondo e di come ci vogliamo stare in questo mondo, senza confini, perché le onde raggiungono tutti e tutto. Per cui, ecco, questo è il mio contributo.
1: No, questa è la verità.
2: Grazie per essere venuta, ma grazie di averci sempre sostenuta dal primo giorno, come radio, non solo come figlioli. Una c'hai una scelta, l'altra no, però.
0: Sempre libera, però.
2: Sempre libera. Un bacione, mamma, e un bacione a tutti dell'Australia occidentale.
0: E mi raccomando, liberi di restare antifascisti.
2: Sempre.
0: Siamo tutti antifascisti.
3: Grazie.
2: Arrivederci. Grazie. Ciao.
0: Un bacione, buon lavoro. Ciao.
2: We've got one more.
3: I think maybe more than one more.
2: We've got more than one more.
3: We've got...
2: Oh, come on, guys. We've got 4 minutes till we finish. If you guys can crack 1,000, then we'll have done our bit.
3: We're at 976 so far, so call in 94198377. We've just had a $20 donation from Kari. Thank you so much, Kari.
2: Don't worry, it won't give us big heads. They're already big enough as they are, but we'll be looking forward to... We'll be looking forward to all the Phil F women taking the mics off us next week, so we don't have to be here, the pack of sausages, all of us. But we're coming up to the last minutes. We've got one more donation. Matthew, read it out.
4: We have a donation of $50 from Abe Donovitz.
2: Oh, that's it. We've done it.
4: $1,000. $1,000. Come back. Grande.
3: Bravi.
2: E grazie per essere stati tutti parte del Radiothon di Philef. You can catch us this Saturday, 2 p.m.
4: Yeah, this is a very important event. Talking about community radio, we'll be screening I Centi Passi, which is about Giovanni Impastato, and he founded Radio Out.
2: Pepino Impastato. That's his compare.
4: Oh, excuse us.
5: The film will have subtitles too, so if you don't speak Italian, you can come. And
2: it'll be part of our Philef Film Club, so there'll be a discussion and you can come hang out. You know, you can meet all the stars of tonight.
5: It's a great way to come to meet us all, to meet other like-minded people
2: and
5: as well.
2: And to get in touch with the Italian culture and find out about the real history of what is going on.
6: And the big deal about the Cento Passi is that Pepino Impastato, he actually made a radio station to deliberately have that voice to break the hold of the mafia. So it's a big radio story, Radio Alt.
3: The importance of independent community radio.
2: Questo è tutto dalla nostra parte. Buonasera, grazie Ermindo, grazie Young Pesto, grazie a tutti che hanno chiamato, grazie a tutti che hanno donato e ci si...
3: Keep donating.
2: And we'll see you next week.
3: And
2: keep it going.
3: Up next, we've got Tamil Voice.
2: With a live show.
3: Yeah.
5: Buonasera. Stay
2: anti-fascisti.